0: La taglio quando sì, io chiaro mi torno, dai.
1: E mando, mando, e mando no barril, simbora, e mando, mando, e mando trabalhando.